0: chik anarale
1: chen gergen bachen larale
0: nang hari thanjin anarale
1: chokpo chonsa tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki chin chen